Ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolore sigilla tua balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: pure signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte